0: cinema sociale, cinema centro sosso, ci prossimo in un cinema di Arcana Congo dove ci nesmi uscire in Mauritania, mi gira un po' che si ragazzi a te, vai, vai.
1: Mon petit France Inter, trop stylé, trop pour nous!
2: Waouh!